muso ena mebo mpaye tumi biara huhum biara dia shemi soa che biara eni mabrabo e diesie nempese me konkain nempese me tumpon

agyidie. Deɛ Awurade aka bia na ɔbɛyɛ. Ɛyɛ agyidie. Awurade tumi adeɛ nyinaa yɛ. Ɛnɛ wobɔ mpaeɛ. Wo sɛ mefa ma awareɛ di so. Mefa ma apɔmuden di so. Mefa me sikasɛm di so. Mefa ma awoɔ di so. Mefa ma adwuma di so. Mefa me nkanko di so. Mefa ma asase di so. Mefa me dan di so. Mefa awieyɛ pa di so. Wopae fa wode awie a ɛnɛ wo se obia ɛmfa ne deɛ deɛ yɛ ne deɛ ɛnni so. Pato ka sɛ wɔ Yesu Kristo din mu ade papa biara nhyira biara anuonyam biara ɛnkanko biara ɛmputoɔ ne mpagya biara ɛnɛ wɔ Yesu Kristo din mu mefa di so mefa yiedie di so mefa nkɔsoɔ di so mefa nkɔsoɔ di so sikasɛm mpagya mefa di so abrabɔ nkanko mefa di so masase mefa di so medan ne mefa di so makwantuo mefa di so mekratasɛ mefa di so mapɔmuden mefa di so ɛnyinikyɛ mefa di so ɛneonyam mefa di so mene me yere ne yɛ mama

maane su ne bon pae fa wa wa ri edi so fa wa wo edi so fa wi edi edi so fa wa kontu edi so enkrata ne fa di so adwuma ne fa di so apomden fa di so enyini che fa di so abrabo kan ko fa di so ewiye pa fa di so ewa yesu de ma maane su bon pae maane su bon pae maane su bon pae maane su bon pae